0: quale fesse di suoi stenti grilli fesse davanti a me scendo posto fatta di starti di furbondo
1: Bottinghe, Campinus, Passo, Celix, Timlambot, Onda, Altenite, Rappa, Rebond! E di un pavetta di tifoni ci chiami!
2: Canite, canite, andas, Nisita vera e un son del pamphlet, onde mi servet, fondente cilunga.
3: Pamfletten.
2: Er har blivit hit, der er kommet noe av. Og kvinner